State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: 7 settembre siamo qui, cioè sarebbe 7-9 però, non 7-7, no, 7-7-7 luglio. 7 settembre, i romani, era il settimo mese, quindi 7 settembre, che si iniziava a marzo, aprile, mai, giugno, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, che era il decimo mese, invece per noi è il 12. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi dal vostro Gigantibus, anche questa mattina, in questo 7 settembre, lunedì 2026, 7 settembre 2026, sarebbe meglio dire così. Siamo qui anche oggi con le nostre rubriche, i nostri saluti e tutto il resto, e il saluto delle radio, che inizia con Radio Mare Italia e prosegue con le altre radio lette dalla nostra amica Angela Ricciardi. Saluto
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Era spiagge, noi adesso andiamo a vedere se ascoltiamo i saluti di Marco.
1: Lunedì 24 agosto, mercoledì 26
0: agosto. Ma no, no.
1: Venerdì 28, chiamata di gruppo, tra invitati. Ma... camera, messaggio vocale, pulsante. GIF sticker, componi messaggio, fotocamera, condividi media, vai al messaggio più recente.
0: Messaggio più recente.
1: Messaggio vocale, durata 14 secondi, 3,51.
0: Allora,
1: messaggio vocale,
0: eccolo qua.
1: 12 secondi, 3,50.
0: Sentiamolo.
2: Tanti auguri a Dario Argento, caro Dario, buon compleanno. Tanti auguri a Dario Argento, regista, da Marco Roma. Tanti auguri a te. Buongiorno. Splendido, splendente. E l'amore è così. Splendido, splendente. Tutto quello che c'è tra noi splende così. Da Marco Roma, buongiorno.
0: Ecco qua, adesso tra un attimo chiameremo Marco Roma, ma intanto facciamo prima i saluti perché sono le 4:42. Ecco, 4:29 secondi, vediamo se riusciamo a prendere l'ora doppia.
1: 4:42:38 secondi, pulsante. 4:42:40 secondi, pulsante. 4:42:42 secondi.
0: Abbiamo preso anche l'ora doppia del 7 settembre, il che c'è doppia doppia. Bene. ATM, Tre Enormi, Mais, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, oggi ricordatevi lo sciopero stasera di Trenitalia e anche Trenord, ci saranno eccetera eccetera. Salutiamo anche il nostro amico Ernesto, che non sentiamo un po' di tempo, Dennis, e poi salutiamo anche Francesco, il nostro amico che non c'è più e che ci ha segnalato la nostra Simona, per il nostro amico della polizia locale che appunto ha perso la vita proprio facendo il suo dovere. E oggi salutiamo anche una nostra amica che era una nostra radioascoltatrice, Stella, che è prematuramente scomparsa purtroppo col male del secolo, e la teniamo sempre nel nostro cuore. Ciao Stella, rimani sempre con noi. E allora a questo punto andiamo a vedere cosa fa Marco Roma.
1: Marco Roma, saluto Canoro. Pulsante, avvia videochiamata, avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto.
0: Vediamo oggi che è lunedì.
1: WhatsApp, riduci finestra, stai chiamando Marco Roma, saluto Canoro.
0: Sì, lo so.
3: Buongiorno.
1: Chiamata vocale.
0: Buongiorno, come
1: voce
0: va?
1: Voce non attiva.
3: Bene, bene, siamo partiti adesso.
0: Ah, sei partita adesso, quindi proprio
3: sì.
0: Oggi sarai, esatto. Sarai in ritardo.
3: Sì, sì, abbastanza. Però... almeno sto 4 ore di ritardo.
0: Però è lunedì, quindi ci può stare. Oggi si va verso Tor San Lorenzo, vero?
3: Sì, Tor San Lorenzo.
0: Ecco, allora...
3: Vicino Roma.
0: Vicino Roma. E invece stamattina... come andiamo... anzi, diciamo intanto chi ci sarà a 20 di sera... mercoledì sera
3: avremo mercoledì sera il più bello d'Italia.
0: Più bello d'Italia?
3: Il più bello d'Italia, Andrea Candeo.
0: È un concorso annuale che si tiene.
3: Sì, il concorso annuale, lui è stato più bello d'Italia 2 anni fa, 2024.
0: Vabbè, ancora rimane.
3: Sì, sì, ancora attuale.
0: Vabbè, allora. E allora sentiremo cosa ci racconterà dietro le quinte poi Andrea Candeo.
3: E poi ci sono altre cose, lui comunque sta facendo un TV.
0: Ah, ecco, perfetto.
3: È lunga da raccontare.
0: Vabbè, non si può raccontare adesso, lo racconteremo appunto mercoledì sera a 20 di sera.
3: Sì, sì.
0: Con te ci sentiremo anche più tardi insieme al capitano alle 5:15 circa, e intanto vediamo, per chi volesse venire gratis da te a comprare qualcosa, oggi cosa devono indovinare?
3: Non mi tradire.
0: Non mi tradire, una cosa un po'...
3: dai, è facile.
0: Facile per te. Non mi tradire,
3: no, ultimamente lei zeccate sempre tutte, quindi
0: questa l'hai fatta un po'
3: già dopo un secondo l'hai zeccate, quindi
0: Giovanotti?
3: No,
0: I, Primo indizio.
3: È un uomo.
0: Va bene. E questo...
3: Giovane. È un uomo. E guarda, penso ci avrà intorno... Secondo me 50, 57, 58, tipo così.
0: Ah. 57, 58.
3: Vediamo quanti anni ha. Aspetta, lo dico subito. 28.
0: Io non lo so. No.
3: 62 che era, ma già 62.
0: Ah, 62 anni, è il mio coetaneo quasi.
3: È del 64.
0: Sì, più o meno. Allora, non è che fosse fosse Fabio Concato?
3: No.
0: Non mi tradire.
3: È l'unico che ha fatto una canzone così.
0: Masini?
3: No.
0: Dammi un altro aiuto.
3: Aiuto. Allora, nel 92 ha fatto il primo Sanremo. No, veramente torna a Sanremo. Quindi già stato a Sanremo.
0: Torna a Sanremo.
3: Con i Big. Vabbè, ha fatto Giovani. I Big l'ha fatto nel 92.
0: Alejandro Baldi?
3: No.
0: Adesso andiamo a cercare tutti i Big del 92 di Sanremo.
3: Allora, tu pensa che sulla biografia?
0: Sì.
3: Anche con tutte le canzoni che ha fatto, però Non mi tradire,
0: sì,
3: è una di quelle che viene riportata sulla biografia.
0: Quindi solo lì dovrei andare a cercare la biografia,
3: perché al quale ha collaborato con Eros Ramazzotti, Biagio Antonacci e Irene Grandi. Poi fa un'altra volta al Festival di Sanremo,
0: sì,
3: dopo due anni. Stavolta te l'ho fatto difficile.
0: Difficilissima, tanto che sono già le... sono le 4:50 e ancora io non ho indovinato. Quindi
3: è strano.
0: Caro
3: è
0: mio.
3: Strano.
0: È strano, non mi tradire.
3: Nel 2020 ospita a Sanremo.
0: Sono gli ospiti del Sanremo 2020. Dammi l'iniziale dell'iniziale.
3: Fa parte al cast reality l'Isola dei, ha fatto l'Isola dei Famosi 2025.
0: Chi se ne ricorda l'Isola dei Famosi del 2025 addirittura.
3: Un anno fa. È solo che un cantante fa l'Isola dei Famosi.
0: Non saprei.
3: Vabbè, ti do le iniziali. Il nome?
0: Sì.
3: È facile. La P.
0: La P. Solo con la P. E cosa faccio con la P? Un cantante con la P.
3: La P di Palermo.
0: P di Palermo. Piero Pelù.
3: No. Vuoi anche l'iniziale del cognome?
0: Sì, dai.
3: Ormai sì. La V di Verona.
0: PV.
3: Quindi Palermo-Verona.
0: Palermo-Verona. Ieri ha giocato Verona.
3: Ha vinto 5-0.
0: Verona-Arezzo ha giocato ieri, quindi siamo in diretta.
3: Che partita, l'ho vista.
0: Allora... PV, un cantante che è stato all'Isola dei Famosi. PV, lo dedichiamo al nostro Damiano che dorme sicuramente stamattina, poi lo sentiremo alle 7:10.
3: Chissà, Io non lo sento da sabato.
0: Ah, tu non lo senti. Quindi Paolo
3: è sparito Damiano.
0: È sparito Damiano. Paolo Villaggio. No,
3: che grande Villaggio.
0: Appunto, mi vengono tutti questi nomi che si facevano nei quiz.
3: Tanti, tanti, tanti. Sì, Paolo Villaggio, infatti è PV, bravo.
0: Paolo Villaggio, ma non c'è, già non c'era più, quindi come faceva a partecipare all'Isola dei Famosi?
3: Vabbè, ti do un indizio, visto che l'hai detto. Come Paolo Villaggio, lui si chiama Paolo.
0: Ah, allora adesso ci sono.
3: È facile, molto facile.
0: Adesso sì.
3: Paolo
0: Vallesi.
3: Sì.
0: Vabbè. Sì. Stamattina abbiamo fatto una bella trasmissione lunga, allora. Paolo Vallesi, non mi tradire. Non mi tradire, Paolo Vallesi.
3: Stavolta ce l'ho fatta.
0: Sì, finalmente c'è. E parte anche subito, era già pronto. Marco, allora alle 5:15, intanto sì. Ricordiamo che mercoledì sera sarà con noi
3: Andrea Candeo,
0: il più bello d'Italia 2024.
3: Yes.

Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.

0: amici di RVD, Radio Voce nel Deserto, e di Disabili International Radio. Anche questa mattina siamo al dialogo nel buio e oggi abbiamo la professoressa Francesca. Buongiorno professoressa.
1: Buongiorno.
0: Una professoressa di sostegno che ci presenta i suoi allievi.
1: Qua siamo con un piccolo gruppo della seconda C della scuola Carlo Porta.
0: Sì.
1: Volete dire voi i vostri nomi, ragazzi?
2: Sì. Buongiorno, io sono Riccardo Russo.
0: Non basta il nome.
3: Sono Andri Chiaramillo.
4: Buongiorno, io sono Sofia Savarè.
0: Sì.
4: E io Ludovica Salis.
0: Bene, perfetto. Allora, la professoressa la fa lei la domanda o penso a farlo io? Allora, faccio io la domanda. Allora, ragazzi, lungo il percorso di dialogo nel buio, qual è stato il momento più bello e anche il momento più brutto? Iniziate a dire il vostro nome e rispondete.
2: Allora, io sono Ludovica e il momento più bello è stato quando siamo saliti sulla moto. E il più brutto quando siamo usciti, che è stato molto bello.
0: Ah, perché avete visto me, d'accordo.
2: No.
0: Bene, avanti il prossimo.
4: Per me invece, Sofia Savarè, sì, penso che il momento più bello sia stato l'inizio, quando siamo andati dove c'era una specie di bosco con,
0: sì,
4: il ruscello.
0: Sì.
4: Però è stato allo stesso tempo all'inizio anche il più angosciante, quindi.
0: Perché c'era il ponte, forse.
4: Sì, il ponte, poi non si vede.
0: Si vedeva niente.
4: Non eravamo abituati.
0: Sì. Bene, avanti il prossimo.
3: Sono Andri Amillo.
0: Sì.
3: Per me è stato bello quando eravamo nel bosco,
0: sì,
3: soprattutto nel ponte, perché ero un po' agitato. E anche quando nella seconda parte, quando siamo riusciti a toccare delle cose.
0: Stai vicino al microfono perché siamo.
3: Cose, sì, che non avevo mai
0: visto.
3: Sì, ecco.
0: Si dice così. Bene, avanti il prossimo.
5: Ciao, io sono Riccardo. Questa esperienza mi è piaciuta molto.
0: Sì, vicino al microfono però.
5: Ciao, sono Riccardo. Questa,
0: sì,
5: esperienza mi è piaciuta molto e.
0: Cosa
5: la
0: ti è piaciuta?
5: La parte più bella è stata quando siamo passati sul ponte e mentre siamo stati nel bosco.
0: Bene, chi è rimasto ancora?
6: Ciao.
0: Sì.
6: Mi chiamo Giulio.
0: Sì.
6: Questa esperienza mi è piaciuta molto perché comunque, anche se non vedi niente, puoi,
0: sì,
6: lo stesso fare un sacco di cose. E la parte più bella è stata quando siamo andati appunto sul ponte, all'inizio, quando c'erano anche le piante da toccare.
0: Bene, mi pare che è tutto. C'è qualcun altro ancora?
6: No.
0: E allora, professoressa, invece per lei qual è stato il,
1: sì,
0: momento più...
1: A me è piaciuto molto toccare la verdura e cercare di capire un po' il gioco, di cercare di capire che cosa stessi toccando, cercare di sentire anche l'odore di...
0: dei vari frutti.
1: Sì, dei vari frutti.
0: Bene. E allora è un po' questo tutto, e invece adesso facciamo una domanda extra, proprio che non ha niente a che fare col dialogo nel buio. Qual è la vostra squadra preferita, se avete una squadra di calcio?
6: Sì. Milan.
0: Milan, il nome, dai. Milan?
6: Giulio.
0: Giulio Milan, poi avanti i prossimi.
7: Ciao, io sono Riccardo e sempre Forza Inter.
0: Forza Inter, avanti il prossimo.
8: Io sono Sofia e tifo Lazio.
0: La prima
9: io
0: volta...
9: Ludovica e Forza Inter.
0: Bene, la prima volta che sento...
3: Io Andri e Forza Inter.
0: Ecco, e la professoressa invece?
1: Non tifo, quindi sono... No, non è giusto.
0: Non è giusto. No. Bene, avete detto tutti la vostra squadra? Sì?
1: Sì.
0: E allora diciamo, dicendo, contando 3, 2, 1 io conto, alla fine anziché dire forza squadra, diciamo forza dialogo nel buio. 3, 2, 1...

cari amici di Disabile International Radio, sono Giusy P, sono un'artista che cerca di raccontare emozioni vere attraverso la musica. Questo brano nasce da una lotta interiore, da quei momenti in cui ti senti perso e non sai dare un nome a quello che stai vivendo. Parla di dolore, di solitudine, ma anche di forza, della capacità di rialzarsi e ricominciare, anche quando sempre impossibile. Lo dedico a tutte le persone che stanno combattendo in silenzio. Non siete soli. Questo è il mio brano, Demone Bianco.

chiamo Alessandro Palazzo, sono di origini abruzzesi ma vivo in provincia di Modena. Sono un cantautore, quindi autore di diversi brani, ma voglio parlarvi del mio ultimo singolo. Per scrivere questa canzone sono stato ispirato da una figura importantissima nella nostra vita, che è la mamma, che purtroppo qualche mese fa io ho provato la brutta esperienza di perderla. Quindi è una canzone che fa pensare soprattutto all'importanza di sentirla vicino anche quando non c'è più, non è più con noi. Quindi vi auguro un buon ascolto, questa è Pensata per te.

0: 5 e qualche minuto, anzi sono 5:18:30, siamo in diretta col capitano. Buongiorno capitano.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Ecco qua, e siamo con Marco Roma. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno al capitano della Marina.
0: E buongiorno da Tor
1: Roma.
0: Tor San Lorenzo in questo momento.
1: Sì, Tor,
2: alle porte di Roma, dai. Con le chiavi dell'Eden.
1: Alle porte, l'hanno lasciato fuori.
0: Siamo fuori dal... Allora ragazzi, come è finita la domenica sportiva?
2: Comunque, ho sentito i ragazzi del salto nel buio.
0: Sì.
2: Belli, forti, sì. Simpatici, tutta l'esperienza che hanno fatto. Sarà bella. Ma mi è piaciuta la domanda che tu hai fatto a loro, ma io la faccio a te. Tu di che squadra sei?
0: Io sono della squadra del sud,
1: del Crotone.
0: No, non è Crotone, no,
2: del sud, no. Del Napoli, no.
0: No, a seconda chi gioca, la squadra più a sud.
1: Squadra Palermo. Più a sud.
0: Cioè, mettiamo che l'altro giorno chi ha giocato? Roma, con chi ha giocato la Roma?
1: La Tunisia.
0: No, con la Tunisia. No, vabbè.
2: La Roma ha vinto con l'Atalanta?
0: Quindi ero per la Roma. Quindi,
2: ma veramente?
0: Se gioca Lazio...
1: Lui c'ha una fede di bussola.
0: No, la fede del sud.
1: La fede di bussola. No. Lui ti fa il mezzogiorno.
2: Ah, ok.
0: No, vabbè, ma no, per me sono tutte uguali, però insomma.
1: E come Peppe ti fa come le donne, sono tutte uguali.
2: Allora, io ringrazio il Napoli, lo dico in diretta perché mi ha fatto perdere 2000 euro. Vincevamo 2-0 e prendi 3 gol al secondo tempo. Basta, io non gioco più.
0: Certo, se uno non.
1: Però guardiamo un po' la partita, cominciamo già questi arbitri. E poi dice che uno si deve incazzare, lasciamo stare. Comunque è un gioco, prendiamo per il gioco. Però se queste squadre hanno dei bilanci, non è tanto un gioco.
0: Però dicono che quest'anno.
2: Sì, sicuramente... Più per noi è un gioco, ma per loro proprio il proprio lavoro è proprio.
0: Avete fatto
1: ma no, ma guardate, io non riesco a capire. Non parliamo di pallone, no? Perché il pallone dice io l'ho visto, può darsi quella, stava in un'angolazione, stava qua. Però le cose si vedono anche dopo il gesto tecnico. Allora, quando è che un giocatore deve essere ammonito? Cioè il regolamento che dice quando deve essere ammonito, quando il giocatore fa un tipo di festeggiamento. No, i festeggiamenti. Io non voglio andare nello specifico, perché dopo dice no, non l'hai detto bene, l'hai detto male, la regola è così. Allora, io vi dico la regola generale, poi ognuno se la va a reggere, ok? Allora, queste cose io posso seguire sul gioco, e io non l'ho vista, l'azione era veloce, poi bisogna anche l'arbitro è un umano, può sbagliare, anche se ci stanno 8, 28 di 8.
0: Regalo,
1: no,
0: sì.
1: Non penso che le vanno a prendere all'istituto dei cicli, quelli che fanno l'amo viola, o come si chiama, il VAR, via discorrendo.
0: Sì.
1: No,
0: certo.
1: Cioè, tu partecipi al VAR, no, non penso.
0: Io non posso partecipare, no.
1: Penso che vanno tutti quanti che hanno i 10-10, no?
0: Minimo.
1: Ok. Allora, se un giocatore va a festeggiare e il regolamento dice non deve andare a festeggiare o addirittura stare sulle recinzioni e fa certe cose, deve essere ammonito.
0: Sì.
1: Ok? Se un altro giocatore protesta e viene ammonito e quello continua di nuovo a protestare, si prende pure la seconda ammonizione. Se poi quando comincia e c'è il fallo, te lo vai a vedere alla moviola? Perché dopo è successo un gol, non si dice che è partito da lontano. Allora, per cortesia, lasciamo stare. Io metterei una nuova regola. Come i risultati devono essere omologati, i risultati delle partite devono essere omologati 24 ore dopo la fine del primo della
0: partita. In modo che.
1: Eh sì, perché scusate, non si può andare avanti così. perché io non ce l'ho niente con l'Inter o con la, però io se devo farmi un abbonamento e devo, e c'ho un pregiudizio che qualcosa c'è che non va, o perché va perché mi ha a favore, a me non mi piace più questo gioco, capito? No, c'è una cosa così lampante che il giocatore là non ci deve stare, e per miseria l'avete visto tutti quanti. Allora ci deve essere il gioco nell'Abri, vabbè, abbiamo finito, però non dico cambiamo il risultato, forse darsi no, perché poi stanno le scommesse e cose, ma a livello di ammonizione, a meno di sanzioni, ci deve essere dopo 24 ore deve essere omologato, perché non si può andare avanti così, è sempre la solita storia, le solite cose. Poi se un allenatore dice certe cose, no? Avete sentito quello che ha detto Allegri nella conferenza stampa? Ha detto, poi noi abbiamo giocato perché abbiamo giocato in una situazione dove ci sono state delle pressioni preoccupanti. Allora, tu allenatore che sei scritto e c'è certe cose, allora il commissario federale subito dopo, no, subito lo prendi e gli siedi di qua e fammi capire quali sono queste pressioni.
0: Ecco.
1: Non che guardare la televisione e già rimane a così, no, come già dice, ma un credito, questi cavolo dice, l'hanno chiuso nei spogliatori, hanno detto devi levare il giocatore, devi levare questo, devi fare questo. Io posso pensare tutto, perché abbiamo avuto Calciopoli, Scandelopoli, Pripa, palla corta europea, torni indietro, lasciamo stare. Il pallone lo guardiamo perché noi l'abbiamo nel DNA, siamo cresciuti col pallone, viva l'Italia, viva tutti quanti. Però se non andiamo ai mondiali per tre volte, un motivo c'è.
0: Il caso del giocatore che è esultato non è stato ammonito, in quale partita c'è stato? Perché io non...
1: No, stiamo parlando del Napoli, la partita del Napoli.
0: Ah, quindi il Napoli. Quindi l'Inter
1: è la gomitata che ha preso, che ha dato Martinez, il centravanti dell'Inter. Nessuno l'ha vista.
0: Martinez.
1: Nessuno l'ha vista queste cose.
3: Ha fatto la doppietta.
1: Allora, come minimo. L'arbitro, sapete quanto guadagna un arbitro?
0: No. Quanto guadagna un arbitro?
1: Che c'è anche la nomina internazionale, guadagna fino a 150.000 euro all'anno.
0: Allora
1: io dico, se è un funzionario pubblico, tanto guadagna, se diventa la menzione, prende 150.000 euro, e ci sono questi errori, i 150.000 euro tu non li prendi.
0: Certo.
1: Quindi cominciamo a pulirli anche sui soldi, perlomeno se non si può cagnare un risultato, perché fino a un certo punto, ragazzi, non si può andare avanti così, siamo alla terza giornata, dai. Per il Napoli, non è per Napoli, è per la Juve, è per il Milan, è per il Torino, è per l'Inter, per tutti qua. Però se cominciamo a fare queste cose, ci sono sempre state. Perché se Giuseppe, quando parlano di cose serie, dobbiamo parlare di cose serie.
3: Vabbè, questi inseriati dovrebbero guadagnare attorno ai 3.000 euro a partita.
1: No, la storia, non parliamo di fatti moderni, perché può darsi quello che dice il capitano, ti fa Juve, ti fa Torino, ti fa quello, o ti fa Napoli, ti fa... Ma la storia ce lo insegna. Leggetevi un po' anche l'almanacco, no? Io me lo leggevo l'almanacco quando facevamo i giocatori, come li chiamava? I ritrattielli, no?
0: Sì, gli
1: albi. Nelle bustine uscivano degli abboni, dopo 9 di quegli abboni pigliavi l'almanacco. E io prendevo l'almanacco, dopo 9 abboni, io tutti li cambiavo i giocatori. Tutto scemo ti prendo l'abbono, no, a me piaceva l'abbono, mi piaceva l'almanacco. E mi leggevo. Addirittura una delle più grandi squadre d'Italia, che oggi quasi è scomparsa, no? La Pro Vercelli.
0: Ah sì, Pro Vercelli, sì.
1: La Pro Vercelli dava 9 giocatori quasi a livello del grande Torino. Ok? Quando ero impegnata in altre situazioni, disse no, bisogna giocare, perché era patinato con l'Inter, no?
0: Sì.
1: E questo è il primo scudetto che ha vinto lì. Quello disse: ma come devo andare a fare partita internazionale? Non mi ricordo con Bricitore. Come vado a giocare il giorno dopo là? Ah, no, non si può cambiare. Sai che fece la professoressa? Ci mise in campo i ragazzini di 11 anni.
0: la primavera i ragazzini.
1: Oh, 11 anni, quel basso che hanno tesserato. Non so, 14 anni. La Provercelli.
4: Okay. Provercelli, sette scudetti. Mica uno.
1: Io se fossi un presidente di Serie A, quando vedo una cosa del genere, io prendo la squadra, ok? E la faccio andare negli spogliatoi. Voglio perdere a tavolino, me ne fotto un cazzo. Però queste cose devono finire, perché non è più possibile. Non è più possibile.
4: Allora, e Provercelli è ancora attualmente la quinta squadra d'Italia aver vinto più scudetti.
1: Sì, ma ancora
4: lo detiene dal 22, 1922 che non vince scudetti.
1: Vabbè, allora era anche semplice, che non è che c'entro queste squadre, non è quello il problema. Il problema però è la mentalità. Cioè, tu non mi hai fatto fare una cosa, io ti metto i giocatori della primavera, non mi ricordo, ma erano piccolissimi.
0: Quindi,
1: allora, oggigiorno tutti quelli che stanno fanno anche i soprusi, una squadra che ha un sopruso si lamenta ma non fa niente. Allora, se tu hai un soppruso, tu la squadra lei perdi 3 punti, me ne frega un cazzo. Perché poi che succede? Quando la partita non si gioca, scattano altre situazioni.
0: Certo, diverse anche di società, di soldi.
1: No, perché tu dice che non si gioca più la partita, non si fa questo, il giocatore la stupa. E succede più un casino, perché non può essere che delle norme vengono completamente trascurate.
0: Pure pensavo che quest'anno fosse
1: il giorno dopo, il più giorno dopo, ma quello siamo uniti a quello giocavano in 10. Giuseppe, tu la cambia la partita.
0: Ah, sì. Se aveva già una munizione,
4: ma noi prendiamo una bella nave, ce ne andiamo in giro col capitano. Lasciamo per
1: dire. Ma sulla nave io voglio una cosa, quasi fermavo il gioco, li cacciavo fuori tutti quanti.
4: Altro che calcio.
0: Bene, ma no, ma che calcio abbiamo calcio, Dennis, calcio, ragazzi, calcio, che ci ha mandato un messaggio. Dennis, sentiamo Dennis.
4: Ciao Dennis.
0: Eccolo qua, Dennis.
1: Dennis vuole la lampada oggi ha scritto. È la unico.
5: Buongiorno. Eccoci. Buongiorno a tutti. Eccoci. Qua Dennis, un grande salutone in questo inizio di settimana a te Giuseppe e un saluto anche a tutti gli ascoltatori in ascolto. Saluto inoltre chi avrai con te a dialogare come ogni mattina. Beh, saluto Marco Roma, il capitano Marina e chi ci sarà insieme con te per il dialogo, insomma, no? Bene, questa mattina lascio la scelta del brano per chi volesse scegliere un brano, ecco. Bene, io ringrazio di nuovo e ci risentiamo alla prossima. Ciao a tutti.
0: Allora, grazie al nostro Dennis che ha lasciato scegliere a voi il brano. Chi lo sceglie?
1: Una canzone allegra. Diamoci una canzone allegra a Dennis.
0: Allora, diamogli... Sono solo canzonette?
1: Sono solo canzonette, sì, dopo questa sfuriata del capitano. Facciamo le canzonette.

0: Sono solo canzonette, noi siamo qui in diretta con grande, il capitano.
1: Grande, grande Edoardo Bennato. Sai che Bennato si è laureato a Milano?
0: Sì.
1: In architettura, è un architetto.
0: Un architetto di 80 anni.
1: È un architetto di 80 anni e lui ha anche ancora una casa a Milano.
0: Ecco. Allora, Marco mi pare che stia distribuendo il caffè?
1: È il distributore.
2: Oggi no.
1: Non l'ho fatto. Si è inceppato il distributore automatico.
2: Sì, no, stavolta sì, perché sono tre giorni che dormo a casa da Giovanna a Roma.
0: E quindi non c'è la macchinetta.
2: No, non ho portato niente, perché lì loro hanno solo la macchinetta, quella, vedo, quella con le capsule.
0: Ah,
2: io invece a casa quando faccio le macchinette moga.
1: La moga.
2: Quindi riesco a fare 24 tazze da mezzo litro.
0: No, fa due moche da 12.
1: La moca da 24 tazze.
0: Due da 12.
2: Sì, faccio due macchinette grosse, faccio. Però stavolta no, perché ho dormito fuori e quindi ci ho provato l'ultima volta, però mi devo portare tutta a casa lì, capito, a casa sua, le macchinette, il caffè
0: allora.
2: No, stavolta non l'ho fatto.
0: Quindi oggi
2: poi quando lì a Roma praticamente non è come sotto casa mia, cioè la mentalità del romano praticamente, per loro il parcheggio sotto casa non esiste, hanno un grave problema, i parcheggi auto. Cioè, loro parcheggiano tutti a 2 chilometri, almeno, capito?
0: Sì, così che...
2: Io invece ho sotto casa, ho posto mio auto sotto il balcone. Per me quello conviene la macchina sotto casa. Per loro invece parcheggia 3 chilometri, è normale. Sta vicino, no? Non sta vicino.
0: Sì, fa uno...
2: Perché comunque quando
0: cammina
2: da casa sua, la macchina alle 3 devo fare 3 chilometri a piedi.
1: Lo fanno apposta per la digestione.
0: Per far camminare.
2: Sì, ma come fanno? Per loro non... Guarda, un grave problema a Roma che c'hanno è proprio i parcheggi. Cioè tu arrivi praticamente, se torni a casa, stai tipo un'ora sotto casa a giraposto. Non esistono i posti, proprio non esistono.
1: No, perché quelle tutte le città antiche sono così, perché le strade erano fatte in una certa maniera. Posti non ce ne sono perché mi ne sposti i palazzi. L'unica cosa intelligente da fare fosse l'incremento dei mezzi pubblici. È tutto un altro discorso, tutto un altro burdello, lasciamo stare.
2: Io per esempio prenderei in mezzo il treno per andare lei e tornerei a casa col treno e risparmierei tanto, perché 4 euro. Il problema è che non ci stanno i treni a quell'ora così presto. Io che faccio il lavoro al mercato, non ci stanno.
0: No, iniziano dopo le 5 mi pare.
2: Sì, io che devo stare al mercato alle 5, come faccio? Per me è impossibile. Se no sarebbe stato perfetto. Sono 35 minuti da casa mia. Io ho la stazione sotto casa. Per me era tutto perfetto. Solo che non c'è il treno alle 4.
0: Non è il treno dopo le 5.
1: C'è la metro sotto casa.
0: No, nemmeno la metro.
2: No, niente.
1: Giovanna
2: c'è tutto. C'è metro, c'è tutto. Però il problema da lei non c'è un treno.
1: Che zona è?
2: A casa mia alle 4.
0: Ma anche la metro. Anche le metro aprono dopo le 5, mi pare, o le 6.
2: Anche le metro. Sì.
0: Come a Milano.
1: Le 5. A Milano 5 e 10.
0: No, 6 meno 10, mi pare.
1: E meno 10.
0: Cioè, iniziano 5 e mezza.
1: Iniziano
0: 5 e mezza fino all'una quasi. Ecco, dipende. Anzi, prima aprivano un po' più tardi, adesso l'hanno anticipato da 4-5 anni.
1: No, ma guardate, io farei una legge proprio che, per esempio, dove ci sono, come devo dire, una certa concentrazione di popolazione, oramai il mezzo pubblico è come se tu, in poche parole, è una cura terapeutica, perché camminare con le macchine, camminare con lo smog, ci stiamo inguaiando. Cioè, è come una volta hanno capito che non si poteva viaggiare in un treno che si fumava, ti ricordate? Sembra tanti anni fa, ma non è così tanti anni fa. Quando tu prima si fumava tutto parte, no?
0: Sì.
1: Cioè, è normale fumare. Ma hanno capito che queste cose fanno male, perché hanno visto. E quanto ci vuole tanto tempo per capire che queste macchine in un certo modo, in una certa situazione, portano dei danni, ma non è solamente la macchina in sé per sé, anche la costruzione della macchina.
0: Certo,
1: che
0: certo.
1: Anche se tu costruisci le macchine elettriche, per costruire quelle batterie, quelle cose, c'è un'energia che molte volte è il doppio, il triplo, il quadruplo di quello là che con il motore a scoppi, che a fine dei conti, secondo me, quelle là, dopo un periodo che metteranno in osservazione, erano meglio quelle che queste, secondo me. Che là il problema è la benzina. Se quando la benzina viene più raffinata possibile, secondo me il problema non è il motore a scoppio. Vabbè, comunque il ragionamento è in alcune città che ci sono queste concentrazioni così, il servizio pubblico non è un servizio dato per il trasporto, diventa anche un servizio di salute. Questo è il mio concetto primario. Cioè qua bisogna cambiare alcuni concetti primari. Noi diciamo che andiamo avanti, però i concetti non li vogliamo cambiare. Vogliamo cambiare la comodità del concetto. Non hanno capito, bisogna cambiare il concetto. Un altro esempio che ho fatto, io ho fatto una legge. Giuseppe, ho fatto un'altra proposta di legge.
0: Sì.
1: Centro studi. Allora, c'è il problema dei cani. Dei cani di assistenza, no? Che non si trova la quadra con chi lo deve certificare, sapete, le solite cose all'italiana, che poi secondo me è come il tiro alla fune, no? Ognuno lo tira alla parte sua, perché ostacola secondo me alcune leggi, cose, perché non gli piace poi la nuova normativa. Allora io ho detto, in questa mia proposta di legge al centro qual è? Che poi è una bozza, non è una cosa vita. Noi non dobbiamo certificare il cane, noi dobbiamo certificare il binomio cane persona. E comunque ho fatto questa bozza di legge. Sempre noi abbiamo formato questi, sempre noi non prendiamo compensi, non abbiamo compensi, è tutto gratuito, spieghiamolo a questi, perché si pensa,
0: certo,
1: noi nel caso tutto titolo gratuito, non facciamo lavoro, ci mettiamo, studiamo, allora, non dormiamo la notte e ci mettiamo a scrivere.
2: Io
1: no, finalmente, dimmi,
2: io parlerei tanto un tema. Un tema importante che comunque secondo me bisognerebbe risolvere, perché non ha, se no non si arriva più a meta, capito? Sulla la violenza contro le donne, per tutto quello che sta succedendo, troppe donne uccise e morte. Adesso, proprio dopo l'ultima volta, quest'altro manco scatenato che ha ammazzato la fidanzata e poi si è suicidato. Cioè, tu dovrebbe tornare un po' indietro nelle scuole,
1: allora,
2: e cominciare a dare veramente l'istruzione ai ragazzi. Proprio dall'inizio, proprio, perché qua a livello psicologico per me toccherebbe proprio iniziare dall'inizio, già proprio dall'asilo, a imparare che bisogna rispettare le donne comunque.
1: Sì, ma non è, perché secondo me, io ho un'idea, posso dire anche cose che forse mi tiro dagli antipatie. Qua non è il problema che non viene rispettata, secondo me, la donna. Il problema No, lascia, fammi finire il concetto, perché non ho detto ancora
2: niente. Parla.
1: Qua non è il problema. Qua non è il problema che non viene concetto, non viene rispettata la donna. Il problema è che queste forme di violenza, o sulla donna, o sulle forze dell'ordine, o l'etica professionale, sono tanti tipi di violenza che oggigiorno hanno avuto un'accelerazione, ma non perché dipende dall'individuo, secondo me dipende dall'individuo, ma nel contesto sociale che lui vive, la società. Noi non stiamo più alimentando la società, e di conseguenza cosa succede? Che le tue discrepanze, le tue ignoranze, le tue modo di sviluppare un concetto mentale si blocca, e allora la violenza contro la donna, secondo me, non parte prettamente, ci sarà la componente dell'uomo che fa quello, ma secondo me nasce da prettamente, perché quell'uomo, quella violenza espressamente non la vuole fare, secondo me, verso la società, ma perché si sente giudicato da una società, e lui pensa che facendo questa soluzione è la soluzione che va bene per tutti. Anche i professionisti, io lo vedo, non hanno più un'etica. Nessuno c'ha più un'etica. e sfocia che mettiamo le protesi che non sono idonee, ma se ne fotte perché dobbiamo guardare il bilancio, e il giocatore che guadagna tanta madonna di miliardi e dà le sgomitate, ma che cazzo deve fare la sgomitata? Tu guadagni 30 milioni, 15 milioni, ma che cazzo deve fare la sgomitata? Ma impara di fare un psicologo, non lo so. Cioè,
2: nessuno. Comunque bisogna accettare i no, i rifiuti. Capito? Questo è il problema, perché Lorena è un'altra ragazza che è morta.
1: Senti una cosa, no, vai, non parliamo delle donne, perché nessuno fa un discorso di parte. Il problema è, allora, tu quando torni a casa ritorni più stressato rispetto a mio padre o a mio nonno. Dopo una giornata di lavoro, tutti quanti andavano a casa, non avevano questo stress di oggi. Tu mi hai detto che oggigiorno, per esempio, no, dalle piccole cose, tu parcheggi la macchina e girano loro sotto casa. Ma secondo te, tu un'ora e giri sotto casa per trovare pasto, ti stressi o no? Qualcuno ti passa col motorino, c'è un'ora in più che qualche altro cretino ti può fare innervosire di più. E questa è una conseguenza della società. Se io vado a fare una visita medica e vedo che non funziona un cazzo, che il dottore ha i tempi contati e non ti caga il cacchio, io dopo, il primo che mi viene vicino, io sto come una bestia. E queste sì, cose qui.
2: Ho capito quello che dici, che sei tirato come una corda di violino. Ho capito. Però qua parliamo di una gravità immonda. Qua si parla di l'uomo, appunto, che quando la donna lo rifiuta, non lo vuole più, tanti uomini prendono e fanno l'omicidio. Sicuramente pure nei panni della famiglia, di un padre, sì, o di una madre. Perché uno che fa così, un gesto così, comunque ti ha rovinato la vita. Non ha rovinato solo lei che è morta, ha rovinato pure a me e suo padre.
1: E quell'altra famiglia... Quell'altra famiglia che aveva la figlia disabile all'età di 4 anni, hanno ucciso la figlia e si sono uccisi tutte e tre.
2: Ma infatti, secondo me, bisognerebbe tornare proprio nelle scuole.
1: Secondo te, quel padre e quella madre erano fuori di testa? Sì. Secondo te, tutti quanti sono fuori di testa? Grazie. Non sono fuori di testa. Non è problema di fuori di testa. E il problema è che la componente che fa scaturire queste cose sta diventando molto un acceleratore, molto di più del tuo carattere. Cioè io penso che, secondo me, io non sono psicologo, non sono psicologo, però io osservo molto. Allora, secondo me, quella persona che commette un atto di quello, se voi facciamo in percentuale per capirci un poco, c'è un problema del 20%, del 30%, ma un 70% viene al di fuori della sua responsabilità. Cioè, nel senso che e non è che è costretto, ma è un mondo surreale che lo fa vivere in quella che gli porta quella componente lì.
2: Sì, perché sì, è stato un meccanismo, quello l'ho capito, però io dico proprio, nelle scuole tante volte anche le materie non si affrontano i temi come, psicologici. Dovremmo comunque istruire i ragazzi a avere rispetto per le persone, a rispetto per la donna. Io pure avrò un carattere particolare, ma rispetto per la donna è la prima cosa. La donna viene trattata come un gioiello, una principessa, una regina, non va toccata.
1: Ma sì,
2: poi allora la storia finisce. Non puoi arrivare al gesto estremo di ammazzare una persona. Allora, non puoi arrivare, è impossibile. No, io non accetto questo.
1: Prima cosa, non si bisogna uccidere nessuno. E prima cosa, quando succedono queste cose, è perché prima cosa devono capire. Purtroppo, molte volte non capisco. La donna è l'uomo con la donna si completa. Quando tu uccidi una donna, tu ti stai levando una tua risorsa, perché l'uomo si completa nella donna. Non puoi essere sempre solo tu, c'è un problema. Le persone che vivono da sole cose sono costrette con l'età, però in fondo è perché hanno chiuso una loro comunicazione, un loro sapersi donare ancora di più. Io la vedo in questa moda qua. Perciò uno che commette questa cosa già.
2: Quanti vivono comunque da soli, no?
1: Sì, ma vivono da soli, nel senso. Non significa, perché molte persone, non potendo vivere più in coppia, si chiudono da solo perché non riescono più a gestire.
2: Allora, scusa, io ti faccio una domanda. Faccio una domanda importante. Come fermeresti tu questo problema a livello societario? come lo fermeresti?
1: Allora, prima cosa, una deve stare uno sportello, ma veloce, cioè tu la notte, se dici questo c'è uno sotto casa, che mi sa, deve venire subito, deve subito istradarsi una situazione, qua manco quando fanno casino più puoi chiamare la polizia.
0: Ma
1: stiamo arrivando al punto,
2: l'uno con l'altro, cioè quella è l'unione della coppia, no? Tu sei la parte mancante di me, un valore aggiunto.
1: Il problema è questo: alcune tematiche non bisogna guardare la bandiera del dollaro, mettetelo in testa e poi cominciamo a ragionare, perché ogni questione che si fa, ve lo dico io con la mia esperienza, io ne ho fatte di esperienze, ho girato il mondo, oggi purtroppo non lo posso girare più e me ne pento amaramente, ma no perché non posso girare, perché quella è una realtà dove portare più a casa il risultato. Oggigiorno per portare un risultato a terra è un casino. Allora, alcune tematiche non devono guardare la bandiera del dollaro, perché se noi dobbiamo fare una situazione di sorveglianza, diciamo, come si dice, di polizia, ma tre macchine mi costano tot perché consumano 50 litri di benzina, uno mi costa tot, e allora di cosa vogliamo parlare? Se arriviamo a dire che alcune cose non si fanno perché non ci sono i fondi e non ci sono, allora tu la festa patronale non la fai, ma le fai in un'altra maniera. Allora, se ci sono gente che comincia a capire che non bisogna guardare il dollaro, ok, allora noi possiamo fare dei ragionamenti sensati, ma se noi cominciamo a dire e poi chi lo paga il numero verde, e poi tu vieni, chi paga questo numero qua,
2: io conosco persone che comunque hanno denunciato i propri carnefici aguzzini e le forze dell'ordine non fanno niente, subito va messo un braccialetto, va controllato e messo dentro, perché ci sono persone che mandano, io conosco persone che sono state, si sono lasciate, non hanno accettato la separazione, ancora oggi continuano a mandare email e messaggi, allora, con altri numeri, ricattando e mandando parolacce alla persona. Allora, questa persona è stata denunciata e non viene fatto assolutamente niente. Allora, mi spieghi perché? No, se io denuncio una persona da 2 anni, allora, come lui continua ancora a perseguitare le persone?
1: Allora, non va, io bene, capisco, qualcosa non va. Allora, no, c'è qualcosa che non va fuori discussione, però il problema principale è perché tanti anni e non si trova una soluzione. Io mi faccio delle idee, perché anche io, quando non sono un esperto delle cose, però abbiamo un cervello, abbiamo dei gradi di istruzione e cerchiamo di mettere le cose in fila. Allora, il ragionamento principale qual è? Quando noi siamo generici, anche quando io parlo, vai al supermercato, compra qualcosa per mangiare, poi quello viene a casa, porta la roba e comincia a dire ma perché comprate questo e quello. Allora, quando noi parliamo e diciamo forza dell'ordine, allora dobbiamo capire che i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza, la guardia municipale si muovono su un binario, loro non possono scendere da questo binario, non posso di iniziativa loro uscire di casa e fare certe cose, ok?
2: Sì, però allora bisogna... ti dico che ho denunciato una persona. No, l'ho denunciata, e questa persona, io ho i messaggi scritti che mi sta minacciando con le prove. Tu forse dall'ordine metti il braccialetto e l'arresti subito. Questo gli fa. Invece non gli fanno niente, non gli fa. Io conosco, ti porto esempi, non posso fare nomi, ma conosco persone che stanno a piede libero e continuano a ricattare, a estorcere mentalmente, a fare abusi mentali. Comunque continuano a fare il lavoro che fanno. Da aguzzini, sì, da carnefici, e arrivano appunto pure di ammazzare poi, perché se non vengono fermati. Allora, che succede poi se questo ammazza questa ragazza? E io che faccio? A chi devo ammazzare? La Meloni? No, che sono due-tre anni che questa denuncia questo qua. Non va bene, però dai, non va bene.
1: Non va bene, ma non basta dire non va bene, bisogna capire perché succede questa cosa che non va bene. Io ti stavo facendo la catena di distribuzione. Allora, okay, io vado in carabinieri, e un carabinieri dice io non posso fare niente perché la legge dice questo. Vado dal prefetto e dice quello non posso fare niente, e quello. Vado a quello. Allora, vado, che succede? Alla fine contro i mafiosi non ci sono le leggi idonee, ok? E qua non ci più. Ma come le mandiamo queste persone?

0: Cristina. E tu non voti, voti a un condominio. Io non me la posso prendere con nessuno.
1: Se invece...
0: Perché oggigiorno, oggigiorno, se tu vai nella cabina elettorale e voti a Vincenzo D'Onofrio, tu dopo, quando mi incontri a me, dici, scemo, io ti ho votato, ok? Cosa hai fatto? Un cacchio. Oggigiorno, quando vai nella cabina elettorale, tu voti a Vincenzo D'Onofrio, tu esprimi un'opinione, nome e cognome. Tu cosa fai? Voti un condominio. Allora cosa significa questo? Non votiamo più le competenze. Non votiamo più le persone con una certa dignità, con una certa etica. Noi votiamo il condominio. Facciamo i bond decisori. Quando andiamo nelle cabine elettorali, stiamo andando alle riunioni di condominio. Ci è mai utile andare alla riunione di condominio? Allora, questa è la negligenza alla base. Noi non ce la possiamo prendere con nessuno perché noi non sappiamo individuare la persona che dovrebbe fare queste cose.
1: Bene ragazzi, oggi è saltato tutto, abbiamo fatto
2: la legge c'è. Perché se ho una figlia, se ho una figlia e va in questura cinque volte mi denuncia uno che la sta minacciando, capito? Di omicidio, di tutte le cose.
0: Allora, secondo te,
2: e non fanno niente, e non fanno niente. Qua è colpa delle forze dell'ordine. Perché io quante volte te lo devo denunciare? Io ti porto un esempio, conosco una persona che ha denunciato varie volte una persona. Questo continua ancora a fargli delle minacce, perché non va avanti? Non va avanti la procedura. Non vanno avanti, capito? Questo è il fatto. Poi fanno le cavolate, poi, capito? Pensano tutto a mandargli aerei il giorno del 2 giugno.
0: Perché non è che deve andare in carabinieri. Il carabiniere prende la denuncia e la manda alla magistratura. Deve prendere il giudice, deve prendere quell'altro, deve prendere il GIP, non so preciso. Gip. Ma se questo carico non c'è una continuazione reale, non c'è un carico di lavoro snello, quella cosa la dorme anni. Allora il problema, non ci abbiamo più le persone che hanno un'etica, perché se tu hai un'etica c'è anche il discorso diretto, non c'è bisogno della burocrazia. Senti, questa è la quarta volta, hai il suo telefono, dici, senti, qua c'è un problema reale, quando me lo risolvi il magistrato? No che chiamiamo i magistrati solamente per causa che ci interessano o non ci interessano. Non c'è etica. È quello che io che posso fare, signore, lei mi ha fatto la denuncia, ma io mi ricordo mia, tocca mia, quello. Allora, oggigiorno, io so che farei, che la cosa più andare via. Però molte volte le persone non lo possono fare, perché tu c'hai una casa, cioè, e quante persone poi rimangono nella stessa casa da separate perché oggigiorno non si possono separare? E perché quando tu ti separi devi dare gli alimenti, devi dare questo, devi dare quello, devi dare quell'altro, ok? E la gente si butta da giù.
1: Bene ragazzi, io vi devo salutare perché sono le 6, dobbiamo mandare un po' di musica. Partiamo
0: musica
1: con
0: maestro,
1: Ivan Graziani, Firenze canzone triste, e proseguiamo con gli anni 60.
0: Andate a scuola, e viva la scuola, viva la scuola.
3: La cosa che amato di più.
1: A dopo.

E siamo in diretta quando sono le 6. 6? 6:11:44. E se volete potete chiamare qui al 320-1978-490 per esprimere un vostro desiderio. E noi adesso ascoltiamo Auschwitz, Equipe 84.

Oh, io ti aspetterò, grazie che mi aspetti. Noi siamo qui sempre in diretta. Adesso invece facciamo partire un brano di Little Tony e Gabri Ponte, figli di Pitagora. Eh sì, perché noi.

Depeche Mode, e noi siamo in diretta e adesso ascoltiamo questo brano, che eccolo qua che arriva, eccolo qua che arriva. Perché o sei bello o sei brutto, tutti ti tirano le pietre. Gian Pieretti, questo lo ricorderete.

0: settembre e noi non ci perdiamo mai un momento della nostra, del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno, buongiorno Giuseppe, lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo. Dimenticava solo, andiamo a Montagnana, ecco.
0: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà.
1: E abbiamo una delle sagre tradizionali delle nostre frazioni, è forse una delle più amate perché è davvero la più grossa tra quelle delle frazioni, ed è la sagra di Borgo Frassine, che è il regno dell'inclusione, nel senso che in cucina vengono utilizzati dei prodotti creati, dei prodotti da forno creati dai ragazzi delle varie cooperative che collaborano con dei forni, vengono creati degli spettacoli ad hoc dove partecipano anche i ragazzi, e si chiude tutto con un grandioso spettacolo pirotecnico, e questo va in scena, diciamo in onda, sì, perché siamo in radio, dall'11 al 15 settembre.
0: Proseguiamo allora.
1: Sempre l'11 abbiamo creato un appuntamento importante, sono due in realtà, uno l'11 e uno il 17, che sì, abbiamo voluto chiamare un giardino di libri, cioè andremo nel giardino di Rocca degli Alberi, che è forse uno dei simboli più noti di Montagnana, queste due torri affiancate volute da Francesco I il Vecchio da Carrara e realizzate dall'architetto Franceschino De Schicci, che ha un parco meraviglioso con degli alberi, e la biblioteca per quei due giorni si trasferirà lì. Quindi chiunque vorrà potrà andare e godere dei prestiti librari, ma anche portarsi un suo libro e stare all'ombra di un monumento del 300 a leggere uno dei romanzi che preferisce o dei libri di narrativa che preferisce, prenderli in prestito, restituirli, ma comunque vivere quel giardino, che è un giardino accessibilissimo perché è tutto spianato direttamente, è come se fosse il giardino di casa propria, con tra le mani una storia che lo riporta al passato, al presente o chissà anche come, al futuro.
0: Continuiamo ancora.
1: Continuiamo, il 12 settembre poi abbiamo un momento che per noi è importantissimo ed è la festa, diciamo, dei 30 anni del nostro gruppo di musici e sbandieratori, quello che dicevo prima. E sono ragazzi che hanno vinto 11 titoli nazionali assoluti, più svariati titoli nelle singole discipline. Basti solo pensare che hanno collezionato ad oggi 48 medaglie d'oro nelle singole discipline. Festeggiano i 30 anni. Tra le loro fila hanno dei ragazzi, loro accolgono i ragazzi con diverse abilità, e tra le loro fila hanno in particolare un ragazzo che suona la chiarina, un ragazzo che fa lo sbandieratore, sì, che sono ragazzi con disabilità, e che sembra impossibile come si trasformano quando indossano il costume tradizionale degli sbandieratori. Vivono le gare, le uscite, i momenti del gruppo come se fosse la loro seconda famiglia, e difatti sono la loro seconda famiglia. Per noi sono davvero delle risorse preziose, non solo dal punto di vista storico, folcloristico, di esibizione, ma anche perché sono ragazzi che si prendono a cuore la città tutta nella sua interezza, anche nelle persone con disabilità, e questo per me è...
0: Infatti è partito un applauso, ma andiamo avanti perché
1: è fondamentale.
0: Il tempo corre.
1: Tempo stringe. Il giorno dopo abbiamo la festa del gruppo Missioni Africa, perché abbiamo un gruppo che va a aiutare, diciamo, i villaggi africani attraverso tutta una serie di iniziative a costruire acqua, pozzi, pozzi in modo da poter combattere la siccità, cercano di costruire scuole, di portare insegnanti, insomma vanno ad aiutare le popolazioni africane a evolversi, a sopravvivere anche in tanti casi, ma soprattutto a fare quello step in più per poter passare da una vita precaria ad una vita sicura. E anche a loro io rivolgo sempre il mio abbraccio più profondo. Un altro appuntamento importantissimo dal punto di vista dell'inclusione sociale, ma soprattutto della ricerca sociale, è il terzo weekend di settembre 19-20. Una grande azienda del nostro territorio, l'azienda Bertelli, fa Bertelli in festa per la ricerca, offre, diciamo, a pagamento chiaramente agli astanti, i loro prodotti, risotti, salumi, formaggi, carni grigliate, e tutto il ricavato viene donato alla ricerca scientifica sulle contro le malattie rare. Quindi un grande momento di solidarietà, bellissimo. Lo stesso giorno poi abbiamo la giornata nazionale dei piccoli musei, il 20 settembre, insieme al nostro tradizionale mercatino dell'antiquariato. Giornata nazionale dei piccoli musei, il nostro museo è uno tra i più inclusivi d'Italia, perché abbiamo le mappe tattili della città, reperti fuori teca per gli ipovedenti, abbiamo le targhe in braille, abbiamo le audioguide, abbiamo le guide facilitate per chi ha diversità di lingua oppure difficoltà di apprendimento. Quindi è un momento in cui le famiglie possono entrare a un prezzo ridottissimo e far conoscere il nostro museo, la nostra città, soprattutto a chi ha qualunque tipo di difficoltà motoria, sensoriale o di linguistica o di apprendimento. Ecco.
0: Evviva, questa è una cosa bellissima.
1: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club, che organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè tre giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
0: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
1: viva
0: sempre
1: settembre.
0: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
1: Ciao Giuseppe, a presto.

0: siamo in diretta quando sono le 6:43 e 20 secondi e abbiamo in linea la signora Maragrazia direttamente da Sciacca. Pronto?
1: Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno
1: Maragrazia. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le radioascoltatrici. Mi sentite bene?
0: Ti sentiamo perfettamente.
1: Anche grazie.
0: Anche se dovessi avere del ritorno, tranquilla, qui arrivi bene.
1: Sì, sì, io ho un po' la voce di ritorno, ma ora è passata.
0: Sì, sì, sì, tranquilla. Mm. Allora, oggi cosa ci racconta Maragrazia? Il tempo com'è in Sicilia?
1: Il tempo fa caldo, fa caldo. Infatti in Sicilia ieri portava 36 gradi.
0: Anche qui a Milano ieri 34, quindi. Sì, bene. Sì. Allora, la poesia di oggi, vai.
1: Ecco, la poesia di oggi l'ho dedicata a me stessa, l'ho scritta diversi anni fa, perché quando ho cominciato a scrivere poesie, due giornalisti di due radio e televisioni di Sciacca mi hanno intervistato e ho fatto tre interviste, due per Stelle Radio Montecronio e una per Stelle Radio Sciacca, che purtroppo è abbreviata è TRS, Stelle Radio Sciacca, sì. Purtroppo da un po' di tempo ha chiuso.
0: Molte.
1: E invece Stelle Radio Montecronio è rimasta come televisione, ma ha chiuso come radio. Perché dopo il Covid ci sono state delle problematiche, si vede, e hanno chiuso, non hanno ritenuto opportuno insomma andare avanti.
0: Bene, comunque, allora, realtà che esistono ancora.
1: Leggo una delle tre interviste che ho fatto, appunto intitolata L'intervista.
0: Ecco, perfetto, vai.
1: Sono apparsa in televisione, ospite di una bella trasmissione, Due amici al bar è intitolata, e viene portata avanti da diversi anni da un signor presentatore che è anche bravo, cortese e di buone maniere. Al caffè del Grand Hotel delle Terme ci siamo intrattenuti e tra una domanda, una parola e un'altra ancora 20 minuti di intervista sono stati, ma avrei preferito fosse stata un'ora. Parlando del più e del meno, ho esternato gli argomenti che avevo nella mia mente e così, con tanta emozione, ho preso al volo questa ulteriore occasione. Grazie.
0: Bene, mandiamo un brano di Lucio Dalla che si chiama Cara, che può andare bene proprio per questa intervista che hai avuto. Grazie, sì. Maragrazia, ci sentiamo mercoledì allora.
1: Sì, ok, mercoledì.
0: Ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao.
1: Grazie anche a te. Ciao.

davanti non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore,

0: da Red Terra, e sono il nostro Lucio Dalla che ha detto che spegne la luce e va a dormire, no? Invece noi siamo svegli, siamo a Tor San Lorenzo.
1: Tor San Lorenzo c'è il sole.
0: C'è il sole.
1: Già c'è il sole, sta puntando il sole.
0: Eh beh, del
1: resto. Un pochino calduccio già. Oggi è un'altra giornata, non so a Milano, ma qua da noi. E giovedì arriva una vera e propria perturbazione, tempesta con temporali.
0: Ma ne stanno parlando, ne stanno parlando parecchio di questa giornata di pioggia. Anche
1: arriva questa giornata bella pesante. Io infatti sto pensando che se è brutto così al lavoro non vado.
0: Eh beh, giovedì poi insomma ti riposi, no?
1: Sì. Vabbè, io mi alzo la mattina, vedo com'è. Se è brutto come dice, mi rimetto a letto.
0: Certo,
1: anche perché è pericoloso, capito? Cioè, io lavoro all'aria aperta. E...
0: beh, soprattutto quando ci sono quei venti forti.
1: Sì, vento. Potresti comunque rovinare tutto.
0: Grandine.
1: Cioè, grandine, rovini tutto, potresti buttare tante cose e rimetterci. Quindi il guadagno sarebbe non partire.
0: Mentre noi vi ricordiamo che i ragazzi dormono, sia Eleonora che il nostro Damiano dal Vaticano dorme.
1: Dormono tutte e due ormai.
0: Hai provato a fare il numero e niente?
1: Sì, no, niente. No.
0: Niente. Vabbè. Sì, sì. E ascolteranno il saluto in replica. Vabbè. Buonanotte, sì. Ragazzi, ben svegliati. tutte... Invece, noi vi ricordiamo che ormai da vari mesi stiamo ogni mercoledì sera alle 20, abbiamo 20 di sera e abbiamo tanti campioni di vario genere. Questa volta andiamo non ai campioni della musica, non ai campioni dello sport, ma ai campioni
1: ai più belli d'Italia.

0: Abbiamo voluto cambiare questa volta per una cosa diversa.
1: Sì.
0: Quindi abbiamo un ragazzo bellissimo, bello d'Italia 2024, Andrea Candeo.
1: Andrea Candeo, che poi...
0: Parla, scusa.
1: Se non riuscite a sentirlo in diretta, perché magari lì gli potete fare anche le domande, sentirete la replica alle 6 di venerdì mattina nelle nostre 100 radio erotte, e quindi insomma lo risentirete comunque. Allora, Andrea Candeo sarà con noi.
0: Di lui, praticamente lui, grazie poi comunque alla passione per gli animali, e lui poi è diventato comunque importante in Italia, perché ha avuto questo titolo italiano, e sì, da lì lui è diventato volto della campagna d'Italia degli animali, cioè lui il volto proprio è la figura principale sulla campagna degli animali in Italia, cioè la sua figura è lui che fa pubblicità. E poi lui ha scritto adesso un libro, e che è tra i, come Patrizia Pellegrino, è tra i top su Amazon come vendite.
1: Sì.
0: E poi parleremo ancora di lui.
1: Vabbè, avremo 20 minuti a 20 di sera, mercoledì sera, quindi oggi è il 7, il 9, tra l'altro il 9 vi ricordo che inizia l'undicesimo anno di questo Non è mai troppo presto, che è iniziato il 9 settembre 2016, quindi
0: bello.
1: Saranno già 10 anni, faremo un compleanno, insomma ci faremo gli auguri. Non sarà niente, festeggiamo facendoci gli auguri. Bene, siamo verso le 6:54 e 30 secondi, quindi ricordiamo ancora una volta Andrea Candeo con noi. Ricordiamo,
0: avremo tanti ospiti,
1: certo.
0: Oltre a lui ci sono tanti ospiti importanti, famosi,
1: certo, di vario,
0: perché ho avuto la fortuna, grazie a anni che insomma collaboro con personaggi dello spettacolo, Andrea Candeo mi ha presentato il suo manager, che io poi conosco, ecco. E niente, lui mi ha detto qualsiasi ospite, detto tu chiedi, io di lui si è fatto avanti pure, mi ha fatto conoscere altri personaggi dello spettacolo.
1: Perfetto.
0: Quindi siamo a posto,
1: siamo
0: almeno
1: a posto,
0: ottobre sta a posto.
1: E allora a questo punto dobbiamo fare partire la sigla, siamo io e te, quindi tocca a te fare partire la sigla. Quando tu dici che parte la sigla, la faccio partire, vai.
0: Ok, 1, 2, 3, signori e signori, da Giuseppe Cesena, Marco Roma, la sigla.
2: Avete ascoltato Non è mai troppo presto, Non è mai troppo presto,
3: Non è mai troppo presto,
2: con Giuseppe Cesena.
1: E allora Marco, buon lavoro al Tor San Lorenzo, ricorda il titolo che ti devono dire stamattina se vogliono prendere qualcosa da te.
0: Non tradirmi, com'era? No?
1: Sì, non tradirmi.
0: Non tradirmi.
1: Paolo
0: non
1: Vallesi. Paolo Vallesi. E allora voi non ci tradite, perché domani saremo qui sempre dalle 4:30 alle 7, anche mercoledì, giovedì, venerdì. Anzi, mercoledì è il nostro compleanno. E allora ciao Marco, grazie, alle prossime.
0: Ciao, grazie.
1: Buona giornata. Non traditeci. Ciao ragazzi, ciao.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Zati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

voglio presentarvi Tancaruia. Non per altro abbiamo ricevuto un'educazione, non è vero? E allora la chitarra acustica, buzuki, bandurria, chitarra classica, cori, flauto, simpatia, Toto Neglia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada, c'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po', tu puoi vedere crescere anche gli alberi. E fra il corbezzolo ed il mirto, fiorir le supercarceri.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

occhi quieti, bambino nella ninna nanna del cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

Meraviglia, comunità. Quando si impara la strada non li tiene più nessuno.

0: Grazie.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: Grazie.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Costituzione, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione, le scolpe delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

forse un po' banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Ehi, dico a te, scarica la nostra app gratuita dal tuo Play Store. Troverai un mare di sorprese e la musica più bella. Ci stai ancora pensando? E dai, basta un click.

0: Musica anni 70-80, quando la musica dà spettacolo.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Yo, hey, check this out.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

la tua strada non è più la mia. Non scem, baci tu. Non scem.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
2: Sì, presenti anche in questo weekend con me che sono Joe Cara, insieme a un nuovo appuntamento con Woman in Rock qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Un saluto e un ringraziamento a Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica, e oggi si inizia così.

dopo la diffusione del video che è avvenuta qualche giorno fa per annunciare l'arrivo di un nuovo album, i Queens of the Stone Age hanno confermato l'uscita del loro prossimo lavoro di studio, condividendone tutti i dettagli. Il loro nuovo progetto discografico si intitolerà Perfect, uscirà il 30 di ottobre, e la conferma e i dettagli del disco arrivano insieme alla pubblicazione di un nuovo singolo, Insignificant Other, che avete appena ascoltato. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, fra poco ci occuperemo di Freddie Mercury.

e 8 costumi appartenuti a Freddie Mercury che abbiamo ascoltato insieme a Mr. Bad Guy saranno esposti al V&A South Kensington dal 24 ottobre di quest'anno fino al 17 gennaio del prossimo anno per celebrare quello che sarebbe stato l'80° compleanno di Freddie. Il percorso temporaneo a ingresso gratuito si intitolerà Freddie Mercury Splendid Things, creato in collaborazione con Mary Austin, celebrerà la carriera di Freddie attraverso costumi e accessori che sono comparsi in alcuni dei suoi video musicali e delle sue esibizioni dal vivo. Si continua con il grande rock, prossimo protagonista Chris Slade.

attraverso i canali social della sua band solista The Chris Slade Timeline. Chris Slade, ex batterista degli AC/DC, con i quali ha registrato l'album The Razor's Edge, quindi c'è la sua collaborazione anche nel pezzo Money Talks che abbiamo appena ascoltato, ha annunciato l'addio alla musica dopo una carriera davvero lunghissima, iniziata quando aveva soltanto 16 anni, ora ne ha quasi 80. Carriera, come stavamo dicendo, davvero lunghissima, costellata da innumerevoli successi e da grandi collaborazioni con artisti di rilievo del panorama rock internazionale. Io sono Gio Cara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Si continua con la musica, con le notizie, tra poco ci occuperemo di aste.

I Rolling Stones insieme a Paint It Black, e questo pezzo ci dà lo spunto per introdurre la prossima notizia, un'occasione imperdibile per i collezionisti e gli amanti del grande rock classico. Oltre 300 pezzi storici ed estremamente rari provenienti dall'archivio privato di Lindsey Brown, figura iconica dell'industria musicale, andranno all'asta il 15 di settembre presso la nota casa d'aste Omega Auctions. La prestigiosa collezione ripercorre ben 50 anni di storia del rock e comprende memorabilia legate a leggende indistruttibili come i Beatles, i Rolling Stones appunto, i Black Sabbath, Led Zeppelin, Queen, Deep Purple e tanti altri ancora. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: si aggiungono alla lunga lista di artisti chiamati a rendere omaggio a Shema Gawan. In 20th Century Paddy, The Songs of Shema Gawan, il grande progetto dedicato alle canzoni del compianto frontman dei Pogues, che sarà pubblicato il 13 di novembre. La band ha reso nota una nuova anticipazione della raccolta, condividendo una loro versione di Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah, brano uscito originariamente nell'88. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi, e vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Semi 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

0: Estatissima, il programma della tua estate.
1: Vi è offerto da
2: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Lunedì 7 settembre si riparte con tutta la grinta possibile qui in Estatissima. Benvenuti da Alessandro Fizzotti ad una nuova settimana in nostra compagnia. Sappiamo che per molti questo è il lunedì della vera ripresa, quello in cui le città tornano a pulsare di vita frenetica e le scrivanie tornano a riempirsi. Ma proprio per questo noi siamo qui, nel nostro studio centrale, più forti e carichi che mai. Vogliamo essere il vostro raggio di sole quotidiano, quella scarica di energia che vi permetta di affrontare ogni impegno con il ritmo giusto nel cuore. Non lasciate che la routine vi tolga il sorriso. Combattiamola insieme a suon di grandi successi, vibrazioni positive e collegamenti speciali. Oggi abbiamo una scaletta meravigliosa pensata per darvi la carica necessaria a superare questa giornata con slancio. Non dovete far altro, insomma, che sintonizzarvi sulle nostre frequenze, alzare il volume e ricordare che l'estate di Estatissima continua a battere forte dentro di voi. Ed insieme al nostro gruppo oggi ci sarà Francesco Pira, insieme alle sue piraterie a mare, ancora una volta suggerimenti su come utilizzare i social network al meglio e anche e soprattutto gli smartphone, perché no, e il tablet. Per cui durante le vacanze o non durante le vacanze, consigli veramente e istruzioni per l'uso. Subito dopo lo spazio con la redazione di Altro Consumo, tante notizie utili da sapere e soprattutto quelle che sono le informazioni giuste per vivere al meglio anche la nostra casa e anche le nostre bollette, insomma, anche a risparmio, diciamocelo, da buoni consumatori. Come ultimo appuntamento oggi ci sarà il nostro Alan Fiammenghi a lanciarci quello che è stato uno dei grandi successi, no, delle estati passate, e parleremo di Tormentone, parleremo direttamente collegati con Cala Smeralda dall'Ombrellone 13. E allora, allacciate le cinture, si parte lunedì 7 settembre. Everybody.

0: stratissima.
1: Il programma della tua estate.
2: Listening to
3: Estatissima, il programma della tua estate.
4: Mi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera. Sei fogli che abbiamo riempito

0: Siamo arrivati ancora una volta puntuali ad aprire la settimana con i nostri collegamenti speciali. Ne abbiamo 15, 15 ospiti che tutte le settimane vi raccontano tante cose interessanti da scoprire. E iniziamo dal primo, in primo veramente in ordine cronologico, Francesco Pira, ben trovato, eccolo qua.
1: Ciao carissimo.
0: Allora, parliamo di smartphone e dispositivi tecnologici che purtroppo, diciamocelo, spesso possono aumentare il nostro stress da vacanze. È un po' difficile cambiare ormai quelle che sono le abitudini, no Francesco? Cioè di riporre lo smartphone nel famoso cassetto e di viversi le vacanze senza questi apparecchi tecnologici. Come possiamo fare secondo te?
1: Ecco, devo dire che molti dispositivi tecnologici hanno cambiato quello che è il nostro rapporto con lo spazio e con il tempo. Questa è la realtà che purtroppo non si può disattendere. Io per esempio faccio caso anche al fatto che indipendentemente dalle vacanze, anche i sabati e le domeniche non sono più giorni sacri in cui tu sai, no? C'era anche il vecchio detto mussoliniano, il sabato fascista, poi c'era quello che la Chiesa ci impartiva, la domenica del Signore. Ecco, tutte queste cose non esistono più e c'è ormai questo consumo. E poi è chiaro che se sei in vacanza, la prima cosa che devi fare è spegnere il cellulare, perché è lì che ti arrivano tutte le cose che ti fanno arrabbiare, no? E invece se tu lo spegni, lo stacchi, le persone sanno che sei in vacanza, non succede nulla. Se succede qualcosa di grave ti vengono ad avvisare, però hai la possibilità effettivamente di goderti le vacanze. Però noi non riusciamo tendenzialmente a cambiare routine, pensiamo che dobbiamo essere presenti anche in vacanza sui social, dobbiamo condividere tutto quello che facciamo, dobbiamo, e quindi questa nostra ossessiva presenza e questo ossessivo uso delle tecnologie può certamente aumentare il nostro stress, e quindi non ci dedichiamo alle vacanze e non vediamo l'ora magari che finiscono per ritornare a lavorare, senza pensare minimamente che poi ci vuole un altro anno per rivederle le vacanze.
0: Ah, come hai ragione caro Francesco, insomma, esatto. Viva le vacanze, godetevele fino alla fine di questa estate, esatto. 2026, un abbraccio di cuore, a presto.
1: Buone vacanze.

0: siamo sempre all'interno di Estatissima insieme alla redazione di Altro Consumo. Oggi parliamo di un protagonista indiscusso delle nostre tavole e delle nostre pause benessere durante l'estate, perché no, che è l'orzo. Questo cereale antichissimo sta vivendo una vera e propria riscoperta, sia sotto forma di chicchi per fresche insalate, ma anche come alternativa al caffè. Tuttavia, intorno all'orzo gravitano ancora molti dubbi. È davvero più leggero della pasta? È sicuro per tutti? Dalle donne in gravidanza a chi soffre di diabete? E il caffè d'orzo solubile conserva le stesse proprietà del cereale? Per fare chiarezza tra benefici reali, falsi miti, abbiamo il piacere di ospitare Morena Lussignoli. Benvenuta.
1: Buona estate a voi.
0: Morena, allora, spesso si sceglie l'orzo convinti che sia meno calorico rispetto ad altri cereali. Guardando i dati nutrizionali, però, vediamo che le calorie sono simili a quelle della pasta o del riso, per esempio. Qual è allora il vero vantaggio nutrizionale dell'orzo, in particolare per quanto riguarda l'apporto di fibre e l'indice glicemico?
1: Esatto, allora, come dicevi, se facciamo un confronto con la pasta, il riso, anche il farro, quindi altri cereali, le calorie, quindi la quantità di carboidrati apportati sono praticamente le stesse. Il nutriente che però si distingue maggiormente è proprio la fibra, come dicevi, perché l'orzo non è particolarmente ricco. Una porzione di orzo può coprire più o meno il 30% del fabbisogno giornaliero e ne apporta circa 5 volte in più della pasta e quasi 10 volte rispetto al riso. Quindi ha, rispetto agli altri cereali, quindi agli altri simili, questo vantaggio. Apporta anche vitamine e minerali, quindi questo come gli altri cereali derivati in generale, e quindi apporta vitamine del gruppo B, apporta magnesio e altri minerali come manganese e fosforo. Sfatiamo subito un mito. Allora, l'orzo fa ingrassare? No, in realtà no, quindi in generale diciamo che non esistono alimenti che da soli facciano ingrassare o dimagrire, perché il peso dipende dal bilancio tra l'energia che introduciamo con i cibi e quella che consumiamo, quindi ovviamente se mangiamo di più di quello che spendiamo poi ingrassiamo. Infatti una porzione di orzo apporta circa 280 calorie, come dicevamo, quindi in linea con la pasta, quindi sicuramente non è più calorico di altri cereali, e a fare la differenza sono soprattutto le porzioni e i condimenti che usiamo.
0: Senti, molti consumano il caffè d'orzo per evitare la caffeina, no? Ritenendolo un toccasana per fegato e per reni, ma ci sono dei dubbi sulla sicurezza dei prodotti solubili o tostati. Cosa dice Altro Consumo sulla sicurezza di questa bevanda anche in gravidanza?
1: Allora, innanzitutto l'orzo solubile non fa male, quindi alcuni lo temono perché possa secondo alcuni può essere dannoso per il contenuto di acrilammide, che è un composto cancerogeno che si forma in generale quando portiamo a temperature elevate alimenti contenenti zuccheri e un particolare aminoacido che si chiama asparagina, quindi come accade per patate, cereali e caffè. In realtà se consideriamo la quantità di acrilammide che è presente nell'orzo solubile, per raggiungere livelli critici un uomo dovrebbe, noi dovremmo berne centinaia di tazze al giorno, quindi assolutamente non è un problema. E in gravidanza sì, il caffè d'orzo è considerato sicuro. Questo dubbio nasce dal fatto che alle donne viene raccomandato di limitare il consumo di caffè, ma questo riguarda principalmente la caffeina che l'orzo non contiene, e quindi essendo priva di questa sostanza il caffè d'orzo in gravidanza non pone assolutamente problemi.
0: Morena, sui ripiani dei supermercati troviamo per esempio l'orzo perlato, il decorticato, le versioni precotte. Dal punto di vista della salute e della conservazione dei nutrienti, parliamo di vitamine e minerali, qual è la differenza sostanziale tra queste tipologie e a che cosa dobbiamo prestare attenzione leggendo l'etichetta per assicurarci di portare in tavola il massimo del beneficio?
1: Allora, diciamo che la versione più comune è l'orzo perlato, che è quella che si trova comunemente nei supermercati. Cosa significa? La perlatura rimuove quelli che sono gli estratti più esterni del chicco e quindi arriviamo alla consistenza, quindi al chicco bianco, che è appunto, diciamo, quello che si trova più diffuso e che è quello anche più rapido da cuocere, quindi che si cuoce più in fretta. E di questo esiste anche la versione precotta. Poi in commercio troviamo anche l'orzo decorticato, che in realtà mantiene parte della superficie esterna del chicco, cioè non viene rimossa tutta la parte esterna, e l'orzo decorticato ha in questo caso un maggior contenuto di fibre, quindi se cerchiamo un prodotto con più fibre sicuramente appunto questa è la scelta migliore. Però diciamo che se abbinato, ovviamente l'orzo abbinato e quindi inserito in una dieta corretta, quindi una dieta mediterranea ricca di altri cereali integrali, frutta e verdura, ecco, questo ci consente di apportare ogni giorno tutte le vitamine e minerali di cui abbiamo bisogno.
0: Grazie Morena Lussignoli per averci fatto chiarezza sull'orzo, direttamente dalla redazione di Altro Consumo, e buona estate.
1: Buona estate.

0: Grazie, grazie alla nostra parte tecnica. Siete sempre in diretta come tutti i lunedì, collegati in Estatissima, il programma della vostra estate. Per Alessandro Fizzotti è un piacere avere un collega d'eccezione insieme a noi. Ma ha fatto la scuola, lui, la scuola di dizione. Anzi, mi bacchettava spesso Alan Fiammenghi. Ben trovato, eccolo qua. Ciao.
1: Ciao, è un piacere, è un grandissimo piacere anche oggi ritrovarti e ritrovare tutti voi, amiche e amici. Allora, sì. Dunque, tormentoni, ombrellone 13, cala smeralda.
0: Ma che bella estate che ti

0: stai facendo tu? Altro che storia, noi qua a lavorare, ma tu te la stai godendo alla grande l'estate, Alan.
1: Ho allungato leggermente il mio periodo da cantiero, sai com'è, ogni tanto gli anni.
0: Le solite fortune, esatto.
1: Esatto. E dunque, caro Ale, amiche e amici, eccoci qui. Siamo arrivati alla 12ª settimana sotto il nostro ombrellone 13. Siamo nel 1996. Se chiudete gli occhi potete sentire il profumo dell'estate che non vuole finire, quella delle piazze piene e, per intenderci, della sabbia che danza sotto i piedi. La canzone è Bailando dei Paradisio. Non è solo un brano, è una esplosione di gioia pura. È una sorta di grido di libertà che ci ricorda che finché c'è ritmo e c'è un cuore che batte, l'estate è infinita. Con quel suo tu io alla fiesta ci ha insegnato che la felicità è letteralmente contagiosa, che un ritornello può unire migliaia di persone sotto lo stesso cielo stellato. Che meraviglia. Anche qui c'è una curiosità: anche se il testo è un inno al sole spagnolo, il progetto Paradisio era belga. La cantante Marisa Garcia portò il calore delle sue origini in uno studio di registrazione del Nord Europa, creando un mix così potente da diventare addirittura il disco di platino in mezzo a Europa. E pensate, il brano ebbe talmente tanto successo che ne fu realizzata anche una versione in inglese, ma nessuna riuscì mai a battere il fascino della originale Bailando. Tenete un pezzetto di questo ombrellone 13 nel cuore e portatevi addosso il sale dei ricordi. Dall'estate del 1996, tutti insieme, ascoltiamo Paradisio e Bailando. Alla prossima onda.

E siamo davvero ripartiti alla grande nella nostra estatissima, no? E insieme ci stiamo godendo davvero questa stagione che sta andando piano piano ad esaurirsi. Sapevate che i colori che indossiamo influenzano direttamente il nostro umore? Scegliamo delle tinte magari solari per prolungare la sensazione di benessere delle ferie, perché no? Se volete trovare, no, le nostre interviste e magari curiosare tra gli audio, potete visitare il nostro podcast ufficiale estatissima.it, così come seguirci sui nostri canali social su Facebook e LinkedIn. Grazie per aver scelto di passare il vostro lunedì insieme a noi. A domani stessa ora per un'altra puntata ricca di ritmo e novità con Estatissima. Alessandro Fizzotti è tutto il nostro parterre di ospiti. Everybody.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cala.
1: Ci siamo anche in questo primo weekend di settembre. Facciamo ciao ciao e arrivederci al prossimo anno, al mese di agosto che ci siamo lasciati alle spalle, e diamo il benvenuto appunto a questo nuovo mese che coincide con la fine delle vacanze, con la ripresa della scuola e di tanti progetti che temporaneamente abbiamo accantonato. Io sono Jo Cala, questa è Woman in Rock, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Timo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Un saluto a Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica, e oggi si inizia

Simple Minds hanno annunciato l'uscita del loro nuovo album per il 29 di gennaio del prossimo anno. Sarà intitolato Sacrosanct. C'è già un primo singolo in circolazione che avete appena ascoltato, The Beginner Boys, e la band presenterà il nuovo lavoro dal vivo anche qui in Italia con due date del tour che ne celebra i 50 anni di carriera e che si terranno il 16 di aprile a Milano all'Unipol Forum e il 17 di aprile a Bologna all'Unipol Arena. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock. Fra poco ci occuperemo dei YouTube.

Two che abbiamo ascoltato insieme ad Atomic City festeggeranno il loro 50° anniversario con una nuova canzone. Secondo il fan sito U2 Songs, il prossimo singolo della band si intitolerà Silenzio e sarà pubblicato il 25 di settembre, la data in cui ricorrono esattamente 50 anni dal primo incontro tra i membri della band. E in contemporanea la Banca Centrale d'Irlanda metterà in circolazione una moneta commemorativa da 2 euro dedicata alla band. Si tratterà di un'edizione speciale da collezione. Si continua con il grande rock, prossimi protagonisti The Doors.

The Doors insieme a Roadhouse Blues, Robbie Krieger e John Densmore, i musicisti superstiti dei The Doors, hanno lavorato con lo storico ingegnere del suono della band Bruce Botnick a un nuovo doppio live ufficiale. Si intitola Unbound and Dangerous, uscirà il 23 di ottobre e conterrà incisioni tratte dal Roadhouse Blues Tour, il giro di concerti successivi all'uscita di Morrison Hotel. Io sono Giocara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Si continua con la musica, con le notizie, tra poco ci occuperemo di una curiosa classifica.

raccomandazione di Ultimate Classic Rock si concede spesso e volentieri il piacere e il gusto di classificare ed elencare il meglio di questo oppure il meglio di quello. E in questo caso ha voluto divertirsi riportando una lista dei rocker più alti, o perlomeno di alcuni dei più alti tra quelli più noti. E al primo posto di questa bizzarra e curiosa classifica troviamo Christian Novoselic con i suoi 2 metri e 1 centimetro, ex bassista dei Nirvana che abbiamo ascoltato insieme a Raitmi e ora bassista dei Third Secret. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

Europe hanno pubblicato Scandinavian Eyes, nuovo singolo che anticipa l'album Candy's Madness, in uscita il 25 di settembre. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi e vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana. Qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Timo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.

0: Tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Sta per iniziare un nuovo episodio di questa trasmissione che parla di musica rock, ampio spazio alle novità discografiche, il tutto ovviamente filtrato con una certa sensibilità acustica. Stiamo un po' alla volta dimenticandoci di questa estate 2026 e stanno arrivando veramente tante novità. Un po' le ascolteremo quest'oggi, altre le programmeremo nella prossima puntata. Intanto ci ascoltiamo il nuovo singolo di Johnny Marr. Il suo nuovo album uscirà il 2 ottobre, si intitolerà The Age of Everything. Intanto c'è il secondo singolo che si intitola It's Time, Johnny Marr.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Le chitarre di Johnny Marr portano a un certo brivido, ricordando ovviamente la sua band di riferimento, quella degli Smiths. Nuovo album da solista, ricordo che lo scorso anno ha fatto anche un ottimo album dal vivo, It's Time è il titolo di questo pezzo, in attesa dell'album che ormai è in uscita, manca poco. Torniamo sugli Shapes Like People, che è un duo formato da marito e moglie, ovvero Carl e Kat. Loro arrivano dalla contea di Wiltshire, che si trova nella parte sud-occidentale dell'Inghilterra, tra l'altro un posto molto molto bello. Hanno pubblicato da poco anche loro un nuovo album, ma c'è già un singolo con due brani, uno dei quali si intitola Broken Hearted People. Sono gli Shapes Like People.

ci sono gli elementi tipici dello shoegaze in questo pezzo, delle chitarre morbide e avvolgenti e anche strati sonori, tutti ingredienti che troviamo in questo pezzo degli Shapes Like People. Sicuramente nella prossima puntata di Rock Wave ascolteremo anche l'altro pezzo che fa parte di questo nuovo EP di soli due brani per quanto riguarda Carl e la moglie Kat. Personal Trey invece è una band olandese che gravita intorno a Willem Sleekhuis. Anche per loro un album all'orizzonte, intanto un singolo molto molto bello che si chiama Tyrus Skid. Io vi ricordo che state ascoltando Rock Wave, la voce che vi arriva è quella di Alberto Prisco. Tanta musica e tante novità ancora in programma in questa lunga trasmissione che è solo agli inizi. Intanto Personal Trainer per voi. Something.

avviato il progetto per quanto riguarda Personal Trainer, che fino a quest'album era praticamente il solo William e tutti gli strumenti. Ora è diventata una band vera e propria. Tyrus Kid è l'anticipo di questo nuovo album che uscirà entro questo 2026, registrato in studio ad Amsterdam per questa band olandese molto molto interessante, forse uno dei pezzi più diretti per quanto riguarda il nuovo corso di questa band. Continuiamo con i Jungle, che è un duo londinese. Sunshine è il titolo del loro ultimo album, uscito il mese scorso, e Sunshine la canzone che ci fanno ascoltare, un bel soul per continuare questa puntata di Rock Wave con tanta buona musica ancora in scaletta. Jungle.

Sunshine, ovvero il sole, la luce che arriva dopo le ombre, tra speranza e rinascita. Erano i Jungle dal loro nuovo album, questa è la title track di questo duo londinese che ha fatto ad oggi 5 album, che è nato nel 2013 e recentemente si sono esibiti anche nel nostro paese, anche in Italia, per una serie di concerti che hanno avuto un ottimo successo. Ma ora vi porto in Irlanda, una delle band più importanti che arrivano da lì. Sono nati nel 2014, sono guidati da Graham Chatten, band post-punk che pubblicherà ad ottobre il nuovo album Marianne, è un brano dei Fountains DC.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Dopo Mind Chamber, il titolo del nuovo album dei Fountains DC uscirà a fine ottobre. Intanto c'è quest'altro singolo dal titolo Marianne. Per questa band che è nata a Dublino nel 2014, che viene considerata come una delle band irlandesi più importanti, ormai non sono più degli emergenti, sono assolutamente affermatissimi. La band che segue si chiama Hills ed è il progetto del grandissimo Mark Oliver, nato in Virginia, classe 1963. Loro si sono formati a Los Angeles nel 1991, ma in realtà è un po' un percorso da solista per questo artista, che nel corso degli anni ha fatto quasi tutto da solo, accompagnato da musicisti occasionali presi a seconda della situazione e dell'evento. I'm on Standby è il titolo di questo pezzo, che fa parte del suo nuovo album. Mark Everett e gli Hills.

Grande pezzo che ti conquista subito al primo ascolto, I'm on Standby, Hills dal loro nuovo album, un brano che esplora quel momento in cui ci si sente fermi in attesa di un segnale che rimetta in moto la vita. Il grande Mark Oliver, classe 1963. Continuiamo con due cantautrici americane che collaborano insieme per questo pezzo che si intitola 6 O'Clock News. Fa parte dell'ultimo album di Brenna Weddell, cantautrice che arriva da Minneapolis, classe 1997, anche se poi ultimamente incide a Nashville, e c'è la collaborazione di Waxahachie, che sarebbe lo pseudonimo di Katie Crutchfield. Lei è un po' meno giovane, classe 1989, arriva dall'Alabama. Questo pezzo è prodotto da Brad Cook, che ha collaborato in passato con Bon Iver, ma ora ce lo ascoltiamo. 6 O'Clock News da Brenna Weddell con la collaborazione di Waxahachie.

Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Yes, indeed, we do have the power, my friends. We have the power to choose love and compassion over hatred and fear.
1: Classico della grandissima Patti Smith in questa versione live di un trio tutto al femminile, ovvero sia Nico Case, Katie Lang e Laura Verse, un brano che è stato registrato una decina d'anni fa e per festeggiare un album che il trio ha fatto insieme nel 2016 è uscita in questi giorni una versione deluxe con alcuni brani inediti, tra cui questo pezzo storico. L'originale, lo ricordo, è del 1988 e faceva parte di Dream of Life, uno degli album più belli di Patti Smith. L'abbiamo riascoltato insieme, un pezzo tra l'altro molto molto attuale. Lande Act invece è una cantautrice inglese che in questo 2026 a inizio anno ha pubblicato un album ed è già pronto un nuovo EP che include anche questo pezzo dal titolo Circles. Lande Act.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Land Act con Circles, brano che fa parte del suo nuovo EP. Per questa cantautrice, classe 1992, una delle voci più importanti e originali dell'underground britannico. Lei è attiva dal 2011 e ha fatto vari album in studio. Tra l'altro ha partecipato anche a quella compilation stilata dalla Scapewalks che riguarda gli animali, Pet Sounds. Dopo ne parleremo un po' più dettagliatamente, perché ascolteremo proprio una canzone da questo progetto. Intanto arriva un singolo di un'artista americana tra le più importanti degli anni 90, ma anche a seguire, grande successo per lei in tutto il mondo. Il pezzo si intitola Freedom Bus. A collaborare con lei c'è Jess Wells, il ritorno importantissimo qui a Rock Wave di Sheryl Crow.

0: Rock Wave.
1: Il ritorno di Sheryl Crow con la partecipazione di Jess Wells per questo pezzo che fa parte di Pick You Up, album che uscirà ad ottobre, Freedom Bus era il titolo di questa canzone per questa rockstar statunitense nata Kenneth, classe 1962, che in carriera ha vinto tanti e tanti premi e diciamo che è un po' ritornata alle sue sonorità tipiche degli anni 90 con questo pezzo. Ancora una voce femminile, Phoebe Bridgers è una componente del trio Boy Genius, le altre due collaborano in questo pezzo che fa parte del nuovo album Lost Weekend, si intitola I Can Wait.

Phoebe Bridgers dal nuovo album Lost Weekend. Dicevo, la partecipazione delle altre due componenti delle Boy Genius, ovvero Julian Baker e Lucy Dacus, ma c'è anche Jack Antonoff, componente dei Bleachers e in passato anche dei Fun. È il momento ora dei Liberty Bell, che è un duo francese guidato da Jean-François Cantu, nato a Parigi. Il pezzo che ci fa ascoltare si intitola When I Was a Boy of Seven. Liberty Bell.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: When I was a boy of seven, quando ero un ragazzo di 7 anni, un'atmosfera dolce e amara in questa canzone che racconta un po' la distanza tra ciò che eravamo e ciò che siamo diventati. Erano i Liberty Bell, duo indie pop francese, per un album che segna quello che è il vero e proprio debutto discografico, visto che prima avevano fatto 2 album praticamente autoprodotti. Arrivano ora The Chords con un brano che dura 94 secondi, si intitola Boss New Haircut e fa parte di quella compilation che vi parlavo prima, ovvero 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe attraverso 15 band indie pop. In questo caso Bo è un cane meticcio dal carattere molto docile e molto giocherellone che è diventato la mascotte della band Boss New Haircut.

0: Alberto Prisco.
1: The Corrs con Boss New Haircut, ovvero il nuovo taglio di capelli che ha Bo, questo cane, che è la mascotte di questa band inglese nata a Londra nel 2004, brano inserito in questo progetto molto particolare. The Jayhawks è una delle mie band preferite in assoluto. Sono tornati con un nuovo album, Sanctuary Park. Gary Louris guida ancora questa band importantissima, American Midnight, la canzone Jayhawks.

0: Vabbè, dai, questi sono gli Who dal vivo, The Kids Are Alright, uno dei loro brani iconici e più famosi del primo periodo, catturato dal vivo il 25 luglio 2023 per un album pubblicato recentemente, che raccoglie appunto la performance di quel periodo insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra, brano originariamente contenuto nell'album My Generation. Però attenzione, perché gli Who non vogliono andarsene via, vogliono farci ascoltare un altro brano dal vivo da quell'evento importantissimo, altro inno generazionale, I Can't Explain, The Who.
1: Yeah, this next one was our very, very first hit single. It's called Can't Explain.

artisti che guidano ancora questa formazione londinese, ovvero sia Roger Daltrey, classe 1944, Pete Townshend, classe 1945. Ma i mostri sacri del rock continuano, perché un certo Ian Gillan, nato a Londra nel 1945, guida una band ancora in attività e che si chiama Deep Purple. Grande album per loro, pubblicato a luglio di questo 2026, un lavoro che contiene questa canzone dal titolo The Only Horse in Town. Deep Purple.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Una tastiera veramente micidiale in questo pezzo dei Deep Purple, The Only Horse in Town, dal loro nuovo album, secondo me uno dei più belli pubblicati negli ultimi anni da questa storica band inglese nata nel 1968 e guidata da Ian Gillan. Band che in carriera ha venduto oltre 120 milioni di dischi, 22 album in studio, 35 raccolte e ben 48 lavori dal vivo. Veramente impressionante la carriera di questa band che, per quanto riguarda il nuovo album, si avvale della collaborazione di Bob Ezrin, produttore che ha lavorato già in passato con i Kiss, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper e molti molti altri. Dopo queste due formazioni veramente importantissime arriva un duo synth pop emergente che si chiama Midnight. La canzone però è famosa perché è degli Smashing Pumpkins, si intitola Tonight Tonight The Midnight.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Duo che arriva da Los Angeles, The Midnight con Tonight Tonight, capolavoro del 1995 degli Smashing Pumpkins, che fa parte di una compilation dedicata a questa grande band. Questi invece sono gli Embrace.

Consigliatissimo l'ultimo album di Embrace. Tra l'altro stiamo ascoltando veramente tante tante canzoni da questa band inglese che è nata nel 1993, sempre guidata da Danny McNamara. L'album si intitola Avalanche, la canzone che ci hanno presentato Emily. Finalmente un po' d'Italia in chiusura di trasmissione, o quasi, perché non manca poi moltissimo, una decina di minuti all'incirca. Arrivano da Venezia ed è un duo formato da Alice Taylor e Nick Solo, si chiamano Crimea col K, e il pezzo dal loro nuovo album si intitola Love Her Eyes.

0: Does.
1: Crimea da Venezia, Love and Riser, il titolo di questa canzone per questo duo molto interessante che fa del synth pop, ma loro sono in attività anche come tributo ufficiale ai Joy Division con una formazione che si chiama Permanent, in attività dal 2016, il tutto sotto l'approvazione di Peter Hook. E a proposito di Inghilterra, arriva un trio indie pop e anche un po' lo-fi che arriva proprio dal centro della Gran Bretagna, si chiamano Happy Somethings. Meanwhile è il titolo di questa canzone che fa parte dell'ultimo album autoprodotto dal titolo Healthy Dose of Hope, Happy Somethings.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Happy Somethings con Meanwhile, il loro nuovo album, e siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave ed è il nuovo singolo di Iron Wine, ovvero Sunbeam, pezzo si intitola California Sober. Da segnalare che come corista c'è la figlia di Sam, ovvero sia Arden Beam, singolo che viene presentato in due versioni acustiche registrate a Los Angeles. E con questo è tutto, vi ringrazio ancora di essere arrivati fin qui, vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave, ed ora Iron and Wine. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Don't worry, be happy.
1: I'm not worried.
2: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

voglio presentarvi Tancaruia. Non peraltro abbiamo ricevuto un'educazione, non è vero? E allora la chitarra acustica, buzuki, bandurria, chitarra classica, cori, flauto, simpatia, Toto Neglia.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada, c'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po', tu puoi vedere crescere anche gli alberi. E fra il corbezzolo ed il mirto, fiorir le supercarceri.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

occhi quieti, bambino nella ninna nanna del cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: Grazie.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: grazie.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

l'isola non è stato semplice, non lo è stato mai. Ho mangiato polvere come tutti gli ultimi, imbrogliato donne vere come marinai.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale.

i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del riflusso?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno affondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute dell'aviazione, pollicine nella CIA, gli fan fare la microspia. E voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.